is pretending to hide. Lo sarebbe potuto essere su Macaulay e Apeli, e potuto essere su Nguanya FM. Kana kone potuto essere su Zulu Apeli, ma programma di servizio nel Penam. E lì programma che lo sarebbe stato a 10 o'clock. Hi, va, mi nani e servizio, ma lo so le fa numero a 066-253-88, SMS line, a K6-2228. Me mosa con a Kulumelari, mosa la mena sinani, se potuto essere, e fa numero a 6-2228. Me ena go tsela botelese ka re kone ne sola aziviso ye lefezwe me kite moso ye avto kwa kuzo ya company ya MTC moske ma ya wali za ze lava leke vali sabelezo za MTC mwa sa chinga kwa sentolo sa kazi zisto kacheno la 21 kandao 2026 ni kamso la 22 kandao 2026 kwa munzi wa makanga fasi ntolo sa msweli shop muveni runa kuchamfaza semkadi ya mena kuyolisa SIM card kapa mleke Samsung Galaxy A065 64GB for $2,199 fuela, a Samsung Galaxy A07 128GB for $2,499 fuela.

Lo staremo a fare spesso qui sulla clinica lo ya peli al puto la sosa ngwany FM kare kwa dilo sulla peli ma programmer pina sasso ki profiwa ki for David Mutonga vali mana maya.

trofe wake squat sa fa silver looks wela kashesha bali echikwameni.